Mitton bian, mitton birasete, mitton agisete, ute naton fotografisete. Ma la loia di la vi, mihe tutto, mihe chi.

mare suneta spor. Me vroci, me cioni, me calasi, adromito scalpasi, o vocto vrocator. Trecha, trecha, mavro muca i duri, spasse, spasse, toppa gosmi o recor. Calmerixi scatole birasi, adromito scalpasi,

se paralia, di canivali meistero volia. Già se ne tocca nome, tocca lis, all'efticosi zaieris. I tale cortati, veni carrigani calatti, che le fa canetto canis, me toccano, toccano me toccanistero la po'.

se paralia, di carivali me istero vulia. Già se ne toccano, me toccanis, all'efticosi faieris. Pitane cortati, veni carrigani calatti, che ne fagane toccanis, me toccano, e toccano, me toccanis, ero napo.

sai ho degli affilla, de se lo ute però ute pipilla, se lo moro, la momiglia si ammilla.

mare suneta spor. Me vroci, me cioni, me chalasi, adromito scalpasi, o vocto vrocator. Trecha, trecha, mavro muca i vuri, spasse, spasse, coppa gosmi o recor. Calmerixi, scato de birasi, adromito

Non se paria di cariva di meistero volia. Già se ne tocca nome, tocca nis, all'efticosi zaieris. I cane cortati, veni carriga di calatti. Che ne fa canetto canis, me tocca nome, tocca nis, ero una po'.